0: second stanza. C'è una luna mezzumara
1: e pareva maledate. E maledate, maledate.
0: Figlia mia, tu d'andare, mamma mia, pensaccia tu.
1: Pensaccia tu, la capita.
0: Se te piglia lo vuole zia.
1: E sapere, e sapere.
0: Se fa scoppetta, maledena.
1: E maledena, maledena.